0: Prophet Ade
1: Odushola
0: aka
1: Odie
0: awon lonkede
2: Mama rere pataki kati lo nile yi o di bere olore lo anu se mi
3: mama wa gbe so lorun to gbe omo laran ale so lomi